curaci bolla. Lo guarracino che gli aveva mare, la venne voglia da censurare. Se facetta un ballo vestito di scarpe di spine pulite pulite, una parrucca tutta ingrifata, la ziarella braciolata, con la sciabò, scolle puzzine, dopo un'angrese fino a fine. Culi cazzuna d'arezza da fondo, scarpe

sera di ella, lieve facendo lo sbaffadiel, girava da qua e da là, innamorata per se trovare. Nella sardella, lo barcone, stava suonando lo canto.

la sardella in casa in letto, rossa rossa sa facetta, per lo scorno che si pigliaia, sotto lo scoglio si ambizzaia, ma la vecchia era favolosa, subito di sasca fazzosa, da sta maniera non trova partita, ganna da resta lo marito io, si voglia da lupa, tanti smorfi non ne la fa, fuori di zizzo, fuori lo scorno, anima e cuore, faccia lo burno, ciò sentente la zisardella, sa

ma la padella che stai per posta la chiamai. Faccia tosta, tradatore, smurrognato, senza parola malonata, capiva che andata la letterata, prima antica innamorata, da carrera da chi stai niente, e ogni cosa la dicette. E quando l'andise lo poveriella, se lo pigliai farfariella, ietta la casa s'armera sola, se carregai gomma un mulo, de scoppette e de spingarda, povera palla, stoppie scarda, quattro pistole e tre baionette, linda sacca, samattette, un coppa alle spalle, sittando pistuna, buttando bombe e cena cannona, e con maguap ballerine, lieve trovando lo guaracino, la disgrazia che si portai, che mezza chiazza solo un contraio, se la ferra po' gravattina, e poi le dice, ah, oh, ma

animazione. Tuffa da tappa da malione, la deva parca da sua cuzzuna. Schiaffa buoni a benavesse, scuppa luna, fa cozze connesse, sceva recchiuna, si cuota nosse. E la maccosse filosa, veni mangiando calurumore, parienda amici aspettano fuori. Chi che mazza, curtielle, curtielle, chi che spada, spadone, spadello. Chi che barra, chi che spida, chi che ammenna, chi che andrita, chi che denaglia, chi che martina.

mar, pisce spada stella da mar, pisce palumma e pisce martiella, bocca d'oro e ceceniella, cavegli uova, guarracina, cannuli, chiostra, cancina, vongolo, coccia, la padella, pisce cane e grangiatella, marmizza marmura e favoso, ovo, breno, pepeto e sposa, spina e sfonda, la zia pezzata, cazzo al soffio del cuscato, scucini, gambera e ragosta, vendono infine culi in posta, capitolo, sarei in quella, pisce grossa e piccerilla, ogni cede e nazione, pannella, tanto e più tanto e tantone, quanti botte, mamma mia, casa di una rasossia, accende, ara di barra, ad ammagnona di vetrata, mozze, pizze, capellona, ad alludino se puzzuna, non barica che viva fuoco, se faceva per ogni luogo, te, capistola!